0: Che ben suonadette dentro il programma
1: Italiani nel mondo.
0: Ecco, così. Ecco. Ma avanti col programma. Ma Bartoldetto, niente di frottole, ciao.
2: Ma fai Bartoldo.
3: No, è che una volta che c'era, se si è che andava dei dottori, che c'era mia che mestiere là per vedere la pancia delle donne là, si c'era piena.
2: Ecografia.
3: Ultrasonografia. Che lavori là, no?
2: Sì.
3: E allora la mamma l'ha visto che la pancetta.
2: Mamma della pancetta della tosa.
3: La tosa che smisia bianca, ne vei gomiti.
2: Dea mia ben.
3: Niente che andia bene, non poteva sentire spuscia dello stio. Allora la mamma ha detto, ma ghetto, che fiola. E la mamma ha sempre pensato che su fiola fia mai niente con nessuno.
2: Oh, guarda, in angeletta.
3: Beh, allora che tempi là era tutto difficile, no? La ciappa sua va dal dottor. Arriva là dal dottor, allora, una volta, non c'era cliniche. Tutto all'ospedale, no?
2: Sì.
3: Arriva là dell'ospedale, allora chiama il dottore, la fila, no? La sala là ti aspetta, il dottore chiama dentro. Allora chiama dentro a Caterina, che c'è la mamma, no?
2: Ah.
3: È larga cuscita.
2: Fa andare del banda dentro.
3: Chiama dentro anche a Fiora, da Caterina, vi ha detto tutte e due, dottore, la vada, segui il dottore una volta, caro da trio. E ti devono guardare e sapeva tutto.
2: Ah, no? Sì.
3: Allora, lui che volesse dire, ascolta cara che è stato, se sei così, era i gomiti, non può sentire odore da niente, non ha fame, tintontan, e vada là, se mette sta fuori da corpo anche, se dà che ha che dottor? Dottor la casa minare con che mestiere dai recce là, tintontan, il gadito vada, non adianta un attimo dal tonno, la tua fiola se è giofa, la se è piena, la tua fiola se devi aspettare, no, ma bella Caterina! A me fiora se santa, a me fiora se una tosa buona, se de famiglia. Sito Dio di una cosa questa, che tipo di dottor che te siti?
2: Cramen!
3: Ciò ha maldata dove i sintomi.
2: Ma morde!
3: Ci ha fatto un bacan, tutti che c'è a dente che vadeva all'ospedale, vecchia redala. Ora il dottor non sapeva più cosa dire.
2: Beh, già sapeva, ma non si aspetteva.
3: Ma non sapeva niente, era che era aveva il muloso, ma niente, no? Allora tira me una smisia, là di una schianta il dottor non è buon farla capire. Ciappa mi stia per scomisciare a scrivere due, allora che ha detto, dimmi dottor, dimmi sta vecchia testa, fiacca, poretta, anche era, non aveva anche colpa perché gli era bauchi come...
2: Gli
3: era più stupidi che una farina secca moia.
2: Oh, ma gente!
3: Allora c'è il dottor che volesse farla capire, che ha detto, non sta a pensare per chi tanti di.
2: No.
3: Era una malattia che non è brutta. Ah, buon, se non sei una brutta malattia, allora Caterina ha detto a mamma, no, meglio così da me, no, dottor, no, se mia è una brutta malattia, no. Vada, ti sta a pensare che qua dei 5-6 mesi e mezzo va a guarire tutto, ma dottor, ma allora che va lì, sera che vada, per ti capirla meglio, le sta abuso dell'uso del buso.
2: Abusa!
0: Niente. Cartone amarelo
3: per chi è?
2: A ti!
3: Pensiero al dottore. E allora la tosa, rosso, no?
2: Rosso
3: la tosa,
2: Ma ancora è moda!
3: È moda!
2: Sì.
0: Ancora! Guarda, ti! No, mi ha piacere sto da storia, perché il nostro programma qui va a parlare di cose di una volta.
2: È vero che sei così?
0: Dei costumi di sti anni, di come c'era la vita sti anni, mia vera.
3: Parlando di sti anni, cosa erano i baiocchi?
2: Baiocchi? Ah, mi so! I mulinari della polenta!
0: No, mi so!
2: Ah!
0: I zeiocchi bei!
2: Anca!
3: No, baiocchi zeo! Soldi! Patacuni!
2: Ah, va!
3: Schei!
2: Demo!
3: Fiorini!
2: Ah!
3: Un bel fadito!
2: Bon.
3: Tostoni,
2: anca!
3: Ma sarà!
2: Come che te vuol tiro?
0: Mi si credo, Bartoldetto!
2: Ah!
0: Ben, devo suonare nel tuo programma!
1: Italiani nel mondo!
2: Ecco dal ponte canta, se un medley in popolari dei canti popolari, se bellissimo, e anche coral voces do Prado, di Antonio Prado, la bella polenta.

0: 87,9.
1: Você está no 87,9 MHz.
2: 7:38.
3: Secretaria de Estado da Cultura, Município de Nova Prata e Supermercados Porta apresentam a Semana Farroupilha de Nova Prata 2026, de 11 a 20 de setembro, com gastronomia típica, apresentações artísticas, shows e bailes de tirar o chapéu, numa autêntica celebração da cultura gaúcha, junto ao acampamento Farroupilha, ao largo do Fórum Municipal. Acompanhe a programação em @ Semana Farroupilha Nova Prata, promoção das entidades tradicionais. Jornalistas locais, patrocínio Supermercados Porta, Borrachas Vipal, Supermercados Cassol, Soma Hospitalar e Supermercado São Pelegrino. Financiamento Pro Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
4: Rádio Ativa FM
0: 87,9.
4: 24 horas na sua companhia.
5: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante, prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair. Radioativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, che bellezza, che meraviglia, torna e ritorna al programma Italiani nel Mondo.
6: Sì, ma che avevo mia di parlare dei costumi d'esti anni.
5: Sì, Bartoldetto, sì. Parliamo, sì. Tanti anni fa, i primi anni, si parlava tanto solo a fare i lavori tutto a mano, tutto a braccio, tutto a pie. Mi è vero che è così?
7: Madonna!
5: Non si aveva i comodi di ancoi.
7: E non era come farlo in altra maniera.
5: Non che c'era altre maniere. Chi aveva su carette, chi aveva su cavai, ma c'era sfortunai. Mi è vero che è così.
7: Chi che aveva un poco, ma aveva
5: se che,
7: tanto.
5: Sì, se che c'era gente che fea le rosse coi boi in prestio, arado in prestio, puariti come i ragni.
7: Mi so de storie che l'uomo tirea e la donna parea.
5: Guarda ti.
7: Una persona tirare un arado.
5: Ma i fea su, braure, proese, con una difficoltà grande. E se no i primi proprio anni, i tre azò, le piante e dopo i sapea, i saponè, i medo, perché che c'era le radici che erano torade, che non si finiva te un anno sol.
7: La sonata America come le bestie,
5: sì.
7: Abbiamo riposato e anche lavorato.
5: Sì, don te serento castrofe qua andaria tanto ben.
7: Tanto ben.
5: Giornale di tanta piova. E allora se veniva sto una mente, cosa che si fava intanto che piovea. Che giornale di tanta piova. Allora mie ti benvenuti. Te pensi to? To che avevamo parlato ora, pensi te, metti fa un anno o due che i nostri migranti svensi d'Italia, vento te che i baracchi che era fatti con borei di legno, score, tratto su...
7: Rami di palmire,
5: foglie, capin che mi si ripano più verso stesso più verso. C'era freddo, c'era muio, in terra che era niente, veniva dentro acqua
7: e aria.
5: Aria, c'era freddo, e bestie cattive, non te che indoendar, non te che i visini, e te che i fioicei a colpi e da mangiare. E andato l'acqua a colpi tiri o acqua turbia o ben, e neanche bel pensare.
7: Neanche bel pensare.
5: Descartossar! L'era un lavoro che tutti quanti che lavorano in colonia, i ha fatto.
7: Ora gli uomini, no? Perché si andava dentro il galpone.
5: Ma anche le donne.
7: Anche le donne.
5: I descarto sia di notte, perché sia. Ma quando pioveva, loro andavano anche tutto il dì. Ecco.
7: Ma il lavoro delle donne proprio, Marossica, quando che pioveva, era aggiustare.
5: Sì.
7: Giustare, cosir.
5: Taconare.
7: Sì. Era il lavoro delle donne fare e fritole, fare i grustoli, no?
5: Sì.
7: Fare biscotti, stare attorno al fogon. Ma che dispiazia gran tanto. Giornate come che passate 5-6 dì di piova. Perché non era cosa far fuori, che i lavori da fare non da andare.
5: Non dea. Ascolta allora, descartossar. I piantè un ciodo, antena a tavoletta de 10 de larghezza, pa un metro de lunghezza, e dopo sto ciodo veniva fuori, la punta, no? E lori se sentea in cima, testa tola, con sto ciodo in mezzo alle gambe, no? Piantate a tola, sgraffia la panoccia là.
7: Pa verde la paia.
5: Pa verde a paia. E dopo cracete. Ma che ne era caro? Chi era bravi, gli era sguelti. E dopo i tre a te un muccio, ste panocce, solco il grano.
0: lontano. Allora là, i descarto sea, che sera pa noce, col scartosson, io tirei do brutto, piedo con paia grossa, pur de poter dare da mangiare ai
7: volume.
0: Bestie. Far volume anche, no? Ecco. E se no, tirei do limpo, i che disea.
7: Sì, che sia solo una paietta due attorno.
0: Ecco, cosita. Dopo queste panocce, idea desgranarlo. I primi anni, o desgranea a man, i che tirea via una righetta, una riga intera, e dopo col fondo del deo polegar grosso, i desgranea. O se no, col proprio botolo.
7: Con un altro botolo.
0: Con un altro botolo.
7: Un altro medo botolo.
0: Allora i desgranea. Ma qual era verde, qual era indrio? L'era duro ancora. Mia
7: sì,
0: vera.
7: Sì, madonna.
0: Ecco. Allora se desgranea perché? Se desgranea per le bestie, se desgranea per la polenta, mia vera che sei così. E anche le panocce belle, mi penso che se desgranea la punta e il cul della panoccia, e se assia che altra in medo, mette la via per ripiantare l'anno drio. Era cosa che se fea. Quei scartossi se fea che? Quei scartossi brutti se che dava le bestie per mangiare. E se no se fea paie pa' i sigri, se fea paie pa' impaiare careghe.
7: Mettete il fondo del pan pa' metterlo del forno, anche no?
0: Sì, allora si scuia quelle belle pa' mette in fondo del pan per non bruciarlo dentro il forno.
7: Sì,
0: proprio, così. Ecco. E desera anche per mettere dentro i paioni, allora si scoglie quelle finette proprio.
7: Ben fine quelle ultime, no? Che se pi...
0: Pi dentro. Ecco.
7: Per quella viene fuori il nome del paion, il colchon, no? È vero, di là che viene la parola paion.
0: Paion.
7: Le paie, scartossi.
0: Sì, il paion era grande, stia sotto, lo mettevo in sioni in cima. E il paion aveva sempre quattro busi. Busi per lungo, no? E giustai le bande, tendevi dito coi mante, smisciai tutti i dito che a smisciare il paion, che allora stia alto, sennò fai un cuccio duro da dormire.
7: Ghetto dormite un paion.
0: Beh, fatica anche pissate un paion, me.
7: Mi godono mio, mi penso il dico che avevo brusato. Me n'hai in mezzo a rosa e dato fuoco.
0: Ma
7: buon, del buon.
0: Ma pensi che solo a pissarti un paion? No, ma no, anche mi penso a mia mamma quando anche era piccinini che se pissea il paion metteva un plastico,
7: sì.
0: Un attimo d'epoca del plastico,
7: sì.
0: No? E passora allora metteva sto ninsiol. Beh, infatti, caro. Puariti, robe di puariti.
7: Ma era bel dormire, mi penso ancora ma... che te fei un cuccio, no? Là non te sfredei,
0: qua strapunta in cima.
7: Due.
0: De piumin, de occhi.
7: Torciare dentro il paion. E de sotto a cama, che era una mola intera, tutta una mola par lungo. Se dormia a cama,
0: de su e
7: giù. De su e giù, era sola. No, era un strato de tole.
0: No.
7: Ma era una meraviglia dormire, te metti.
0: Ecco. Vanti. E che c'era il botolo, no?
7: Sì.
0: Allora il botolo, sabugo adesso in brasiliano, torsolo, scanarello o scanarol, come che volevate. Prima che avevamo parlato in desgranare le panocce a mano, dopo se venisse fuori una macchinetta con una manetta per pararla, ma tocchè a fargli un supporto te questa. E andiamo a panocce al colpo. E dopo tocchè a ripassare i sabughi perché sempre restia insieme a qualche gran che appunta o in fondo, vero? E dopo se venisse una macchina col cassonetto più moderna, la aveva le gambe, la stia in piedi, mette una mano insieme a te parei. Ottavio, che l'è ancora vivo, il ha 72 anni, misera ceo mette a due panocce col seston. Un seston grande, l'un non se fermea. Detto capio? E rento panocce grosse, de miglio de terra nuova, che tu si tocchè imballare ben la macchina, perché sennò se a si incruchea, a si imbughea de panoccione grosse.
7: Tocchè parare in drio.
0: Tocchè parare in drio. Parodona banda de là.
7: Dopo imballarla e molarlo, rento una volta.
0: Quei tivecciotti sa di quel
7: sì,
0: che non siamo due parati.
7: Altri, mie e mie sorelle. Se giugheva con quel mestiere lì.
0: Oh.
7: Se imballè, imballè, imballè, che ti vedei neanche la manetta noi che ti ci appiamo lì nel
0: rio. Parodona banda de là.
7: Dopo imballarla e molarlo, rento una volta.
0: Quei tivecciotti sa di quel
7: sì,
0: che non siamo due parati.
7: Altri, mie e mie sorelle. Se giugheva con quel mestiere lì.

0: Narvi e fora sti bottoli netti, netti che mai. Bon, cosa se fea con sti bottoli? Bon, prima di tutto, da pa dir che se do parea tanto par fuoco, capio? C'era una maniera de non se trea via un bottolo, eh? Ma se do parea tanto pa far manighi de lime, ah, sì, messore, sesole, ferramente cosita, vero? Se do parea i bottoli benvenuti par disgranar
1: le poche,
0: le scue,
1: anche.
0: Metti a scue insieme alla tola pa se il bottolo in cima,
1: sì,
0: tira via somensa da scuola.
1: Sì.
0: Infatti col bottolo si fea tante cose, ma una delle cose che si fea anche sarà dopararte il posto del papele igienico.
1: Ne tarsel, tutti lo sa, ma...
0: Tutti lo sa. Mi ne penso che la casa non altri.
1: Dio.
0: Adesso. Se do parea sempre quattro bottoli panettati.
1: Quattro?
0: Perché bottolo se te va bene ha tanta utilità,
1: Mille
0: a volte meglio che papele igienico. Beh, Fabio.
1: Come il bombrillo, allora?
0: Le limpa, cosa, penteia e scoli.
1: D'accordo. Fammi un favore.
0: Con due bottoli faccia pigna.
1: Mie marosica qua serio il mestiere. Serio.
0: Allora avanti la casa do parea sempre quattro.
1: Sì.
0: Tre rossi parnetà e un bianco per confermare.
1: Confirmarsela era netto.
2: Era netto.
0: La casa de mesio. Lo do parea durante la settimana rossi, sabato e domenica bianchi.
1: Opa.
2: Tipo meglio, no?
1: Cosa di fare?
2: Di festa.
1: Uiala. Bellezza.
0: Mi ne penso anche per sgranare meglio un altro febbriciche di manto.
1: Ah, chi che non fea? Tutti fea. Perché il bottolo non fa il calo, il fa bisciga, no?
0: Fa bisciga.
1: Bisciconi.
0: Dopo se c'è per che quel miglio, se andava a morire anche per fare la polenta, no?
1: Se lo metteva a sugar fuori insieme a un tocco del...
2: Un tendon,
1: no? Un tocco del pano.
2: Sì.
1: Là lo sea 2-3 dita il sol ben forte, no? E dopo quando l'era ben seco che sciocchea.
2: Sciocchea. Se
1: ta
2: miseria.
1: Sì.
2: Se era capisciusi.
1: Per cavar via che scorsetta.
2: Sì,
1: Per non dare niente a farina, no?
2: Beh, a fatica.
1: Sì. Che era mia il sventolone come che ti mulini adesso. Lo sventola, no?
2: Sì.
1: Per cavare via, no?
2: Se c'è un giorno di vento e
1: sì,
2: dopo se ta miseria.
1: Se
2: alto.
1: Il vento portea via. Come pipoche anche. Mamma fa ancora. Quel pipoche fa ancora. E che buon che resta il primo miglio tirare a casa. No, altri malossi che ancora fermo. Col miglio se tira via un po' le panocce. Che il debugliador adesso casa, no? Il battedor. Se fa, se lo mette a sugare, se mena al mulin. È il nostro miglio. Miglio fresco e a polenta resta differente, caro.
0: C'è
1: un'altra polenta.
0: C'è una cosa che si fianca con i bottoli da casa.
1: Che?
0: Se ti ha detto te l'asio, passa l'asio forte. Dopo anche si fia stropoli. Del posto del sudo, che è la mia sudi.
1: Sì.
0: Le bottiglie, galafoni, litri.
1: Sì.
0: E a succa che si menea l'acqua in colonia.
1: Sì.
0: Il porongo.
1: Un bottolo. Sì.
0: Visto?
1: Servia del surro anche. 1001 utilità un bottolo.
0: Via santissima. Gavea megoletta mola, vero?
1: Sì. Mi penso che Pupai Fradei parlava che era da rente da nostra casa, là, da casa paterna, e che ha fatto la ferrovia, strada e ferro, no? E là che era casetta della polvora. Indea i robea polvora, c'apea i bottoli, gavea via a megola, fe un buso in mezzo, imperia le polvere che dea fuoco. E stia come una spada, fe un striso. Fuoco, sì. Tanti se brusea e mascio, perché de drio il va mia fora, te cavi via tutto rento, ma due che addonta de scartosso le duro la de drio, no?
0: Beh, a fatica. C'è un'altra cosa che si fia con tocco de bottolo, e a te un bacchetto tamego la se beve la cuida e si malonca da
1: Anche qua.
2: Anca, no?
1: Ma guarda, tia.
2: Se giochè con tutto,
1: sì.
2: Non si gagna.
1: Scherzo era importante, sì.
2: No, effetto che?
1: De giocare con che?
2: Vedi.
1: Bellezza. Avanti, devo suonare dentro del programma Italiani nel Mondo, la parte culturale, rivirando il tempo passà. Mia vera che sei cosetta? Ci abbiamo per cantare dentro il programma Gruppo Sul Paione Cascello Sul qua sono detta Ciri Biribi e anche i girasoli d'Italia e canta La Bella La Valfosso.
0: La Valle Bome con cazzà quella si giorni.
1: Casi.

0: que beleza, que maravilha, torna e torna!
1: É o programa
2: Italiani del Mundo! Tutti quanti italiani de questo mundo, de questa vita, de questo terra, c'è un mondo qua, Brasile, pô, anche a fora del Brasile che mi ascolta! Che ascolta il nostro programa!
1: Bartoldetto, sarei ora della foto!
2: Una foto letta assieme, amico! Noi ci siamo di parlare solo antigamente, vero? Una volta era tutti fuori campo, di grammi senza studio, analfabeti, semi-analfabeti, non sapeva niente, vero?
1: Fuori grammi!
2: Noi in a scuola e sapeva male, mal falso nome, no? E che c'era un cristiano che era povero, povero, che aveva donna meda malata, e che ha cominciato a fare debiti e si è attorato i debiti. Certo che parlare, attorato una volta un uomo che è passato davanti del banco e che aveva da lente e che ha segnato.
1: Banco?
2: Passato davanti del banco e si è fatto
1: segnare. Se è sbagliato?
2: No!
1: Se che era
2: ha detto, Tony, ma si è giuco o che? Ha detto, perché? Si dovrei segnarti guardando male dal banco? No, ha detto, è che mio fratello è interato dentro.
1: Un fratello è quello, allora?
3: Mais o meno.
1: Ciampai.
2: Ma allora sto uomo che deve a cada santo una candela, no?
1: E al signore un pacco.
2: Allora ciò, e che deve un uomo che tu vieni a casa tua, sabato che viene a mattina alla cara a cobrarti, pareggia soldi, eh?
1: Opa!
2: Ciò va in prezzo di qua e di là, chi che è in prezzo?
1: Ma guarda!
2: No, che deve a tutti, no? E l'uomo ciò è 6 mesi a salire di là per capitare a casa.
1: Ma testo là?
2: Che dico, ma è adesso lui va tipo a reti che aveva casato e qua ti impiccava su per schiena la miseria che sai che quando poco si fa meno si faria, no?
1: Sì.
2: Di quei che non ha voglia da niente politico come i ragni, allora che ha detto ma te dai ok di quel che te devo, ah mi va a porto via quel che porto
1: poi
2: via.
1: Cobro conto.
2: Mi cobro quello vuoi sapere né? E di quei che devo paghi anche poi che ha detto vien con me che con
1: una cagna
2: di estimazione lebrera via della cazzadora di quel che va torna in sempre con la bestia.
1: Se sei un can buon anche
3: vale qualcosa.
2: Va via sotto il forno a mensara la via sotto il forno che è brosse fredde, no? Sì. Sotto a se la buttare la cagna
1: sendre
2: la pesea 3,5 kg muia di quelle fine bianca c'ho naso lungo recce magnate piene di bici
1: di quattin sbregata su
2: sbregonata su piena di berni
1: solo di aspettare morire
2: puldi che ne era un sacco
1: camminette in vendei
2: piena di grata guarda nada che ha detto no ma vada a te che no gatta fuori qualche altra cosa bene che ha detto vedi su te potrello con una vacca con solo quella ma se proprio te vuol porta via vacca vai Succio!
1: Vacca sì, guarda!
2: Allora arriva Succio al potrero, taipa tutta la battaglia in terra, neanche una foglia di gramado, niente, pure i sassi! La vacca, dove è la vacca? Vada in mezzo ai sassi buttata dove?
1: Spineri!
2: Tutta cagata su del cagotto, piena di berne, calapati, e corni e recce, e qua!
1: In brutto vedere!
2: Pudiossi! Fa vacca leva su, la vacca non leva! Tira vacca non leva su!
1: La gattinea ultima va.
2: E l'uomo che ha detto no.
1: Ma chemico quel mestiere.
2: Ma che ha detto allora ti do chemico. Ma catemi fuori. Viendo che fa così. Perché famiglia grande porta via a Madonna che ti giunta la casa a lavare. Ah buon che ha detto sai che mio cuore è buon.
1: Serva.
2: Una serva.
1: Far serva.
2: Vai qua. Ma era dove? Ma si è buttata giù. Era buon'ora no? Viva dentro te in quarto. Verdi a finestra così viene detto sto sol no? Da faccia da sta donna che ha guardata così. Si è spaventato, ha dato 2 salti in dio che ha detto l'idea che devo dare un'altra guardadetta a cagna.
0: Suonate dentro il programma Italiani nel Mondo.
1: Ci avevo per cantare dentro il programma il momento romantico.
2: Oi.
1: Eros Ramazzotti canta un altro.

0: beleza, maravilha, abençoada, ritorna al programa Italiani nel mondo.
1: Porto il dito.
0: Qua, aiutami.
1: Ora dei proverbi, la verità.
2: Ora dei proverbi.
1: La verità dita in poche parole.
2: Asci, asci. Ora firme forte qua.
1: Scarpe de puareti.
2: Non sente neanche il mal de brochetti.
1: No, no, no.
3: Garazzo.
1: No. Sì, no.
3: Tu che andar via si anche fa male, eh.
1: Si anche fa male.
3: Ma non è così.
1: No, no,
3: e lo
1: no,
3: come
1: no,
3: allora?
1: No ga numero.
3: No ga. Ah,
1: Scarpe de puareti, no ga numero. Qualche scarpa va in buona.
2: Va bene, va bene. Te sai che un zio mio che ha portato le prime scarpe quando è andato al casamento?
1: Te credomi.
2: Beh,
1: tanti che ha portato, non solo zio.
2: Se no soli i soccoli.
1: Soli i soccoli. O pie per terra anche.
2: O pie per cali e crepi, caro da Dio, ogni
1: una bestia.
2: Una quarta di terra sotto e ogni.
1: No,
3: va avanti, va.
1: Ma chi è l'incra? Avanti, dove manco se crede?
2: Lì, lì che non viene fuori niente.
1: No, no, Bartoldetto.
2: E lo che ho?
1: No. Dove manco se crede, l'acqua la rompe. Chi davanti te leca?
2: O è un lecion o è un spolcaccio.
1: No, no.
3: Demo, Bartoldetto. Perché non assarmi per serio il mestiere?
1: Non serio. Chi davanti te leca, de drio te sgraffa. Ora, sta attento con quei che mi ma no, buone e belle, Avanti. A chi nasce de sfortuna?
2: Col pensa de scolesarle bel che cagà.
1: No!
3: Guarda, tisse cose da dire dentro il nostro programma. Tocca desligare il microfono, qui,
1: no? Bartoldetto, ascolta bene.
3: Vediamo com'è che
1: a chi nasce de sfortuna, che vuol dire senza fortuna, no? Che piove sul culo stando sentato. Che tocca tutto il pedo, no?
3: È proprio un asaracco,
1: desfortunato. Avanti. E l'amor le come il vento.
2: Quando par che avrai ben, è un colpo di stravento.
3: No.
1: Le mie tutto fuori, no?
3: Tutto fuori.
1: No. Ma non è via così, tabato.
3: E lo come allora?
1: E l'amor le come il vento. E il va fuori per tutti i busi.
3: Tocca cuidarsi con l'amor, no?
1: Con l'amor, no?
3: Dice che l'amor, casamento, tocca in innovarlo, no?
1: Tocca essere sempre drio.
3: Come una piantella, buttarghi acqua,
1: buscarghi, ponte.
3: Allora se mantiene.
1: Non sa che vai massa distante, no? Un altro Bartoldo. Chi sta ben un dì?
2: Occhio che può morire domani.
1: No! No, ma tu sì, ma non si fa ora, eh?
2: Se va che con sbagliare.
1: Si sbagliare il tronco anche.
2: E lo come lo là?
1: Chi sta ben un dì, non sta mal tutto l'anno.
2: Può star 364.
1: Due l'ora. No. Questo vuol dire che una persona, metti vede che...
3: A cada giornata che sta ben, le una manco fa star mal.
1: Beh, a fatica, no? E per finire, chi non muore in cuna?
2: Da tanto tempo penso in bambino.
1: No!
3: Mi straga fuori il programma,
1: Tasi su,
3: mi strassina il
1: programma. Ascolta ben qua. Chi non muore in cuna, che impara sempre qualche duna.
3: Beh, a fatica.
1: Ora, una volta, questo proverbio adesso esiste più, no? Ma una volta tanti tosatei moria in cuna.
3: Piccinini.
1: Piccinini moria a cuna. C'è meglio che del berso, no? Come dice in coi, no?
3: Ma la cuneta.
1: La cuneta, no?
3: Lì in camera.
1: In camera.
3: Sì. Ancora c'è, in fasai su.
1: Ora c'è, no? E adesso è un che una volta il passea per una brutta e dopo un dia che aveva becca una storia, che aveva becca imparare qualcosa, no? De piccinini, ecco.
2: Certo, ora che una volta una tosa nata dentro la bodega. Adesso quei è più bodega.
1: No.
2: Quei è moderno. È pubi.
1: Pubi, né?
2: Bello, hai nata. A sentadora domanda qua, là, non so questo, non so quello, non sa cosa che vuol bevere, ha detto. Mi piaceria qualcosa, ma con paura, il garçon ha detto. Vada che si è mezzo freddetto, un bicerotto di vin di avere.
1: Oh, un bicerotto.
2: E lei ha detto, non posso bevere vin.
1: No.
2: No.
1: Medico proibio.
2: No, ha detto, mi va dritto te de noci.
1: Che? Tei de noci?
3: Mico mai sentito.
1: Ma signor, ma...
3: Che va dritto te a testa.
1: Sì, no, Ma tei de noci?
2: Tu la garçon ha detto.
1: Ah.
2: Pa che ha detto, te smolesina e gambe, o te vien dure, fa che ha detto? Te da più forza? No, la ha detto.
1: Ah.
2: I me de noci dopo i se verde facile.
1: Ben ciappai.
0: Demo a due sonadette dentro il nostro programma.
1: Favella Paganini canta anche del programma. E il vecchio Trivelin. E anche Valor Marasca canta La Sgarzina.

0: 87,9.
1: 87,9.
2: O futuro do rádio já chegou.
3: 87,9.
2: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. 8:44.
4: Secretaria de Estado da Cultura, Município de Nova Prata e Supermercados Porta apresentam a Semana Farroupilha de Nova Prata 2026, de 11 a 20 de setembro, com gastronomia típica, apresentações artísticas, shows e bailes de tirar o chapéu, numa autêntica celebração da cultura gaúcha, junto ao acampamento Farroupilha, ao largo do Fórum Municipal. Acompanhe a programação em @SemanaFarroupilhaNovaPrata. Promoção das entidades tradicionais. Jornalistas locais, patrocínio Supermercados Porta, Borrachas Vipal, Supermercados Cassol, Soma Hospitalar e Supermercado São Pelegrino. Financiamento Pro Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
5: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair.
6: Que beleza, que maravilha, torna e ritorna il programma Italiani nel mondo. Nostro programma che va in aria tutte quante le settimane in più di 50 emissore di radio. Questo che parla è Edgarlo Catelli Marostica, insieme con Benvenuti, con Bartoldetto, questa è la nostra equipe.
7: Ciao gente, e il nostro prete le agro vengono qua?
8: No, un altro pochettino il prete, lui porta una pazienza del prete, eh.
6: Ora il prete le qua con altri e lui va a parlare ora come che è stato la intervista con la nona Brigida Zanin Roncato, che la aveva 105 anni.
9: Sì, caro, ella la sapeva che aveva 100 anni, ma i suoi documenti della 105. Mi penso come fosse di Dencoi, la nona. Un vestito bianco tutto fiorito, capelli bianchi, le mani tutte crepate tanto lavorare, i denti tutti storti. Mi aveva 20 passa anni quando ero intervistato.
6: E questa nonna quasi veniva d'Italia con 12 anni, vero? Che regione era la veniva ella?
9: Sì. Riesta del Bergamo.
6: Ah.
9: C'era una bergamasca stanona. E sarei neanche di dirlo.
6: Una quasi venista d'Italia con 12 anni, vero? Che regione era la venista, ella?
9: Sì, Riesta del Bergamo.
6: Ah.
9: C'era una bergamasca

0: c'era una parola, una lettera, niente.
1: È che i primi immigranti, quando si arrivai qua, non aveva né cese né scuole.
0: Sol matto, capoeira e bestie. E scuole viniste quando che non era vecchia vecchia.
1: Ma e che avevo per caso parlà che voi già eri prete?
0: Sì, io mi gado mandati che mi serve. E quando che gli ho detto che c'era prete gentile, e la sega commossa, visto dove scaffi gli occhi, che caso usai occhi, che pareva come che se la fosse di parlare col Papa, un rispetto che guai.
1: Ella, come tutte le persone di chi tempi là, non solo suddition dei preti e rispetto come manteneva la religiosità, la fede, vero? Pregar tanto, non era così?
0: Sì, caro, la religione era il suo Dio, l'amore del Signore che la sentisse qualche d'un bestemar. Tutto quel che aveva era per il Signore. Tutto quel che aveva in mente era per postare la famiglia e il bene della comunità.
1: Ma allora il catecismo?
0: Catecismo, come tutti di quei tempi che ha imparato la famiglia a suonare, suonare
1: i pivecci
0: e che ha insegnato a casa, no? Tutto quel che aveva di imparare solo il Signore.
1: Allora una persona che non capiva né scuola, né chiese, né niente, allora capiva che è la dedotta? Poco conoscimento, un poco di sabedoria dei suo papà e mamma e famiglia, e in dota d'Italia, ve pensio se la gali porta che in qua?
0: Beh, era come capito che una cassa, un due tre mude di roba e un paio di trapei di donna ed io?
1: E piatti? Che mestieri lì per mangiare?
0: Non aveva niente, né piatti, né posate, né cucciari, qualche coltello, non fa che te, no, capì? Per tagliarsi a carne e mangiare, poretti come i ragni, te casette. Non c'era soffitto, non c'era soaio, non c'era niente in terra, viveva come le bestie, come i bulli del ripo.
1: Ma allora pedo di cosita non che impodea?
0: Sì, caro, là in Italia impazia pedo, perché là non doveva neanche legna di bruciare. E si scaldea bruciando le buasse delle vacche e cavalli. Che tu capio?
1: Che altre cose ha detto a nonna?
0: Guarda, mi fin su il pelle d'oca di ricordarmi quando che a nonna la scomincia a contarmi che la ha salvato un fioletto cieco su di una tigre. Aveva un anetto e poco, era fuori e a nonna l'ha vista la tigre. E ha fatto ora Torrento Zettel. E dopo di là, si è levata su, andata dentro casa, piangendo, a creia come un Zettel, e ha voluto più parlare.
1: Visto, eh? Quante noi gli ha passato, mia vera. Grazie al prete, dell'invito di essere qua, di essere venuto, sempre che mio cuore e lui è a disposizione, vero Bartoldetto e benvenuti.
2: Sì, e Marossica.
1: Che meraviglia di ascoltare che storie qua, che commosse tutte quante persone.
2: All'amor
1: storie
2: di
1: triste di una volta.
2: Pensarsi.
1: Cosa che gli ha passato la nostra gente.
2: Merda, eh? Bestia. Amor di Dio.
1: Non c'è spiegazione.
2: No.
1: Demo ascoltare due suonate che allora se passiamo via. Ecco, avanti.
2: Parecchia due belle sonadette che mandiamo un saluto Marossica ai fradei grandi di Irasemia Santa Catarina, loro che canta in italiano e due tosati, no? Due piccinini.
1: E se stai qua a Davi Canabarro, il giorno 23, con suo papà e con sua mamma, e gli ha fatto un spettacolo, no? E mandiamo anche un saluto a tutti quanti della Radio Progresso, de Descanso.
2: Ecco.
1: Che ascolta sempre il nostro programma Italiani nel Mondo, vai.
2: Ecco, fradei grandi allora canta l'amore. E anche Rolando Sterzi canta una sonata che si chiama Mama.

0: sita si vera, ascoltare il prete, ascoltare suonare, questo è il vero programma italiano, chiamà italiani nel mondo, questo è il nostro programma. Marostica, benvenuti, Bartoldetto, il prete, dice anche a Sacristan Beppi, ah, i nostri invitati, tutti quanti mi giuta col nostro programma, siamo contenti per questo, no? Beh, noi dentro del libro Se godivino con niente di Cecilia Battaglini Ignasi, la scrive le filastrocche, i scherzi di Tosatei. Noi quando si era Tosatei, se si diceva così, merda, mai era pano perdela, scusami mai a ti, o se no, merda, mai era pano perdela, in bocca mia no che sta, in bocca tua la che sta fracà. Tanti si dice così, i più vecchi, oh sì, una bella merda, sì,
1: mai a merda.
0: Beh, o se no, me pare, me mare, me manda a cagare, me nonno me vede, mi tacco a scorrese. Se storiette di una volta che fa ricordare cosa che se disea, e senza remedizione de a bocca de parolasse.
1: No, no. Era normale.
0: Sì.
1: Non era il freno delle parole brutte che la TV, che il tanto l'educazione, che parla essere tanto, no?
0: Gli fa, no?
1: E lo rega tira un poco via che parole. Resta brutto in pubblico parlare parole così, no? Ma una volta.
0: Sì.
1: Lascia sapere.
0: Din din don, le campane de Mason, quelle sono le parbon, e le sono tanto forte che le butta sulle porte, ma le porte se de ferro, volta la carta che c'è un capello, e il capello se pien de piova, volta la carta che c'è una rosa la sa de bon, volta la carta che c'è un melon, e il melon se massa fatto, volta la carta che c'è un matto, e il matto se da ligare, volta la carta che c'è il mare e la marina, volta la carta che c'è una galina che fa cocodè, volta la carta che c'è un re nel rearo, volta la carta che c'è un peraro, e il peraro che fa i piri, volta la carta che sei i sbiri fa paura a tutti, volta la carta che sei due putti, i putti giuga la bala, volta la carta che sei una cavala che trade.